es patart, su enca y sino sti chaminda in viage, per voi ruiere, per l'uscage, ciampala drec, e muraiet cubert dal braso vos, es patart, aure silenzio, l'uro di culine.

la scesa in Pullugia e l'uranare in cerca a Valdin la buschina e cianca ben perdu e lu pastre le scurbase in chi venare pa per semena tempesto se nosti su nosti culur non le spancatar se in i re del giorno saiaren de melodia magada tici caire passo ciariero di sunaire banda del bosco desfilare in vulanna processium rampelado si slure sun de pintre gargamascio per un aubado di mure ruscio s'amusaren anachel sun i vien san di pilum venare lupita vernus portare bonur balan la susai bullugia e l'uranare in cerca a valdin la buschina e cianca ven perdu e lu pastre le scurbase in cui venare pa per seme la tempesto se nosti su nosti culur mo le spancatar segni rei del giorno.